0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.

0: radio, tutti in attesa del cupolone pieno d'afa, questa cappa che ci farà sudare le sette cappe. Vabbè, il bello è che eliminiamo liquidi. Uffa, però.
1: Mi piace, ottimo inizio di settimana. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sì. Allora, da quello che ho capito, per tre giorni staremo bene, poi sì, da giovedì il caldo, e non si sa quando finisce, è quello il tema, quindi
0: no,
1: non lo so.
0: Allora, pare, dunque, le cose peggiori dovrebbero essere nelle prime due settimane d'agosto.
1: Sì, cioè, tutto scritto, sono già tante, secondo me.
0: Va bene, allora amici, rimanete con noi perché stamattina vogliamo in maniera forte iniziare con questa polemica, sì, non che sia l'argomento, come dire, che ci interessa di più in assoluto, ma insomma in un certo senso sì, quello del nostro CT.
1: Della nazionale, ragazzi, mettiamoci lì al bar, ordiniamo un bel bianchino, un caffè, quello che volete, e poi sotto con i commenti, perché questa roba è incredibile, un pasticcio.
0: È inaccettabile, direi. Dai, allora partiamo subito come sempre con la nostra musica number one.
2: The Journalist, gli spacchi.

0: gli spacca notizie. Beh, intanto questa mattina iniziamo con una bella notizia, che ci sono molti parcheggi vuoti. Ragazzi, si vede che
1: beh, mi sembra una
0: no,
1: buona
0: dico
1: notizia.
0: Perché arriva la macchina. Almeno a Milano ci sono diversi posti vuoti, già la gente è partita e questa settimana, insomma, si partirà in tanti. Allora, tema caldo di quest'estate, il CT della nostra nazionale di calcio, per farla breve, quei due o tre che non sapevano che, insomma, Malagò aveva chiamato Paolo Maldini, Leonardo, insomma, protagonisti chiaramente del mondo del calcio da sempre, e l'idea di, dopo il no di Guardiola, di chiamare Andrea Pirlo CT della nostra nazionale di calcio. Allora, intanto c'era poca convinzione, diciamo, come CT.

0: Dino su Andrea, sì, Pirlo. Poi sono uscite queste polemiche per questa sua sponsorizzazione legata al mondo delle scommesse russo.
1: Sì, allora vuoi il fatto inopportuno, insomma, di questa vicinanza a questo ambiente russo, vuoi anche che secondo me molti detrattori di Pirlo hanno utilizzato questa cosa qua ovviamente per far cadere la sua candidatura. Fatto sta che poche ore fa Pirlo sui social ha chiuso definitivamente, insomma, questa situazione, perché ha detto ufficialmente non posso essere considerato il CT della nazionale. Quindi diciamo che aggiungiamo un fatto in più, sai, fino a ieri si diceva Pirlo probabilmente non lo sarà più, in questo momento possiamo dirvi che ufficialmente non lo sarà più. Ha ringraziato Maldini e Leonardo, non Malagò, questo è un dato importante sui social. Però attenzione, perché adesso c'è una coda, Fabiana, perché anche Maldini e Leonardo potrebbero dare le proprie dimissioni.
0: Allora, diciamo che ovviamente diciamo che allora non è Andrea Pirlo è stato lasciato tra virgolette, insomma, a casa, non è che ha deciso di farsi da parte, insomma, anzi ha accettato, diciamo, tutto questo con molta amarezza. Però che cosa, almeno sui giornali noi abbiamo letto che Paolo Maldini, se appunto come è successo, Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, è pronto a dimettersi, e immaginiamo con lui anche Leonardo. Questo vuol dire che bisogna rifare tutto da capo, quindi trovare tutto il team manageriale e naturalmente il nuovo CT, che non è esattamente una passeggiata. Posso dire che in tutta questa situazione abbastanza, devo dire, critica e brutta, no, che abbiamo dato del nostro calcio italiano in giro per il mondo, sicuramente come primo passo non è di migliori.
1: No, ecco, avete capito perché non siamo andati ai mondiali per 3 volte?
0: Esatto.
1: Sempre a guardare i giocatori, è ovvio giocano loro, ma se dal punto di vista dirigenziale, organizzativo, non riusciamo ad imbastire nemmeno una trattativa, adesso che cosa succederà?
0: Non lo so, guarda, secondo me bisogna scardinare la vecchia mentalità, il che non è esattamente facile. Ci torniamo tra poco, dai, su questo argomento, fateci anche sapere che cosa ne pensate voi. Tell

0: con The Weeknd che ha infiammato Milano, grandissimo spettacolo live, Love Me Harder, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, Fabiana e Claudio con voi. Allora, il tema di questi giorni, fra i tanti altri molto più importanti naturalmente, però posso dire che la gente si appassiona al tema della CT della nazionale, sì, al di là del fatto che noi non andiamo ai mondiali da mo, perché secondo me un po' rispecchia il nostro paese, no? Cioè non riusciamo a trovare una soluzione a una cosa, calcio, voglio dire, che da sempre è una, come dire, dei nostri fiori, almeno lo è stato all'occhiello, non per sempre, ci sono stati dei momenti bui, molto bui, del nostro calcio, però insomma non si riesce ad uscire, diciamo, da questo ginepraio.
1: Beh, sì, allora diciamo che è anche un paradigma di come funzionano le cose ad alto livello, perché ecco, un grande manager come Malagò, perché in effetti è un grande manager sportivo,
0: sì,
1: si incaglia dopo un quarto d'ora che ha iniziato a lavorare con questa storiaccia davvero davvero incredibile, ragazzi.
0: Sì. Allora, tra l'altro nei giorni scorsi sono stati fatti tantissimi sondaggi, no, sui quattro papabili CT, devo dire che Pirlo, grandissimo giocatore, eccetera, era sicuramente l'ultimo della classifica. Poi Mancini era il penultimo, perché insomma se n'è andato in malo modo, come sapete, sì, nessuno lo voleva.
1: E poi c'è Conte.
0: Era subito dietro Ancelotti, però insomma Ancelotti è il CT del Brasile, e Conte ha questo carattere, come dire, personalità dirompente, forse difficile da gestire. Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
2: Buongiorno, io sono contento che Pirlo non sia il nuovo CT della nazionale. Allora, come giocatore, per carità, non gli si può dire nulla, è stato un gran campione, ma come allenatore devo dire che era molto scarso, come era scarso Gattuso. Infatti non ho mai capito perché avevano scelto lui come CT della nazionale, quindi tutto sommato io sono contento.
1: Però Fabiana, bisogna cominciare a fare i nomi, perché sai, Mancini, ad esempio, lo perdoniamo o non lo perdoniamo per il grande addio ad agosto, lasciandoci in braghe di tela per andare a guadagnare tanti soldi. Conte, insomma, se arriva vuol dire che vanno via gli altri due, perché gli altri due,
0: vabbè, ma gli altri due mi sa che vanno via Maldini, lo stesso, Maldini, Leonardo,
1: facciamo, sentiamo i nomi.
3: Ciao ragazzi, Luca da Manto.
0: Ciao,
3: prometto
0: Luca.
3: Che io di calcio lo seguo poco da quando è diventata solo una questione di soldi e non è più sport. Comunque, al di là di quello che è un fatto mio personale, il resto non lo so. Cioè, tanto voleva lasciare Baldini, che era l'unico che non aveva niente da perdere. Qui si sta cercando di coinvolgere i nomi altisonanti che hanno avuto un passato e che adesso rischiano la faccia per andare a fare allenatore di una squadra che in realtà non esiste, perché i calciatori non ci sono, sono tutti stranieri, per cui non lo so, vediamo come va a finire. Dai, ciao, buona giornata.
0: Ciao Luca.
1: Sai cosa c'è? Non capisci tanto di calcio, ma hai fatto una fotografia
0: perfetta,
1: abbastanza vicina a quella che è la realtà.
0: Dai, ci torniamo tra poco.

0: Rosé con Bruno Mars, Apathy. Vabbè, dai, diciamo che sarà l'argomento di cui si discute adesso nei bar, negli autogrill, in macchina, nelle palestre,
1: che ne so,
0: insomma, con gli amici in spiaggia sotto l'ombrellone, capite? Visto pasticciaccia all'italiana, come al so, sai quelle robe lì, no? Allora, attenzione, perché poi stamattina sono apparsi dei nomi,
1: sì.
0: Perché con la dipartita, diciamo, di Andrea Pirlo, che ormai ha reso ufficiale il fatto che non sarà CT della nazionale di calcio, potrebbero dimettersi, come dicevamo, anche che il direttore tecnico Paolo Maldini e Leonardo. E quindi c'erano i nomi di Chiellini, e poi è molto preparato, di Ranieri e ovviamente di Mancini e Conte, che rimangono i due papabili.
1: Io,
0: quindi,
1: sentito,
0: in realtà questi nomi nuovi non,
1: certo,
0: non ci sono.
1: Io ho sentito anche Palladino, per esempio, però sono allenatori, sì, che hanno esperienza di qualche squadra in Serie A, non hanno forse la statura per la nazionale, ma chi ha la statura per la nazionale? Cioè chi?
0: Sono impegnati quelli che ce l'hanno.
1: Secondo me non la fanno tanto lunga. Se vanno via Leonardo Maldini, prendono Conte e finita lì. E
0: sentiamo.
1: Mancini non lo perdono.
2: Buongiorno The Journalist.
0: Ciao.
2: Allora, personalmente ritengo che Malagò, Maldini, Leonardo possono andare bene e spero che rimangano proprio. Mentre invece la scelta del CT mi ha lasciato un po' perplesso. Prima Guardiola, che è bravissimo, per l'amor di Dio, però non è italiano. E io sinceramente penso, come tanti italiani, preferiremmo avere un allenatore, un CT italiano. La seconda scelta, Pirlo, che io stimo tantissimo anche come persona, oltre che calciatore, campione, però di solito la panchina della nazionale è un premio alla carriera di allenatore, e diciamo che Pirlo ancora si deve un po' fare.
0: Quindi chi metteresti?
2: Anche se sono dispiaciuto, e secondo me hanno commesso un errore alla Juventus a mandarlo via dopo il primo anno dove aveva vinto Coppa Italia, Supercoppa, quando è stato sicuramente un errore. Però adesso Mancini o Conte, entrambi sì, andrebbero benissimo, però speriamo che Maldini e Leonardo rimangano, e li trovo competenti e professionali.
0: Ecco, ciao. Quindi, vedi, non sono tutti...
1: Io ho sentito Fabiana che metteva dei suoni di disaccordo, dei versi contro i vari allenatori.
0: Ma non lo so, dai. Cioè, poi io ho delle idee, ma insomma,
1: ognuno
0: di noi ha delle idee, quindi l'importante è che ce li abbiano anche lì nel management, diciamo, del calcio italiano, perché insomma urge, anche perché l'Italia gioca a settembre, non è che attenzione, bisogna andare veloci. Rimanete con noi, tra poco si cambia e parliamo del Corriere che non suona più alla porta.
1: Attenzione anche questa.
0: Trafaga The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
5: Ah, come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
6: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Viajando per il mondo con Karol G, Manu Chao, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, guardiamo al futuro, perché insomma la famosa citofonata quando ci sono le cose che devono arrivare, no? In realtà noi qui a The Journalist, diciamo, di questo futuro che è diventato presente, ne abbiamo parlato forse già un anno e mezzo fa, dei famosi pacchi che arrivano dall'alto.
1: Assolutamente, la spesa, piccoli pacchi per ora, ma piccoli nemmeno tanti, insomma c'è questo video che è diventato virale, ma io credo che sia ormai solo una delle tante consegne che invece sono già attive negli Stati Uniti. C'è questa ragazza che ordina la spesa, ok, avvia il cronometro e dopo 1 minuto e 57 secondi, esattamente quanto indicato dal servizio e dall'app, la spesa arriva nel suo giardino dall'alto, boom, il pacco.
0: Però ragazzi, allora, ragazzi, questa cosa. Secondo me sul giardino non c'è nessun problema, no? Però come al solito dipende poi quando aumenta il traffico. Voi immaginate se tutte le persone cominciassero a fare questa cosa, no? Quindi ordini, il pacco ti arriva dall'alto, tutti i terrazzi, i balconi. Tu immaginati che tu sei lì, bella rilassato, boom, ti cade no, il pacco in testa.
1: Ma io penso che dobbiano fare per forza delle regole.
0: Perché delle regole, figurati, regole vuoi che faccio?
1: Vabbè,
0: no?
1: Allora, ad esempio, se hai il giardino puoi ordinare, se non hai il giardino non puoi ordinare. Mm. Dove arriva il pacco se non hai il giardino? Sul balcone?
0: Sì, esatto.
1: In terrazza, forse?
0: No, però ti faccio l'esempio, anche su un cortile, mentre che, non so, viene, diciamo, data la possibilità che questi pacchi, diciamo, dall'alto, evidentemente non troppo pesanti, possano essere scaricati nel cortile. Mm. Cioè, tu immagini il via vai della gente che c'è, che esce, che entra, e i rider, cioè e tutti i pacchi che ti arrivano boom dall'alto. Cioè io non lo so, allora è comodo da un certo punto di vista, però secondo me se cominciano a diventare tante le persone che fanno ricorso a questo tipo di consegna diventa un po'... Cioè io avrei paura, ti dico, di ritornare a casa,
1: leggo qui che per ora ci sono dei limiti, ovviamente quelli che, ai quali abbiamo accennato noi, cioè il servizio funziona solo per articoli di peso e dimensioni contenute.
0: Leggera,
1: È attivo solo in alcune zone selezionate, quindi penso zone di campagna, zone dove ci sono giardini, non estese alle città, ok? E poi ci sono i costi, perché in questo momento c'è la promo, ma poi costerà $20 a spedizione. Però sai, se sei in campagna sperduto, può essere un'opportunità. Ti arriva il pacco.
0: No, se sei in campagna sperduto, va bene, ecco, no, il fatto che non ci sia in città, no, perché sennò, ragazzi, diventa un caso. Oddio, a qualcuno io un pacco in testa lo farei arrivare, ma purtroppo non si può dirigere, giusto? Cioè, non è che puoi fare come...
1: Perché
0: PlayStation, no.
1: Siamo concentrati su non pestare delle cose per terra. Se dobbiamo concentrarci anche sulle cose che arrivano dal cielo, voglio dire.
0: Non è più vita, decisamente. Vabbè, vedremo se avrà sviluppo. Intanto c'è Dua Lipa.

0: Anna Lisa. Sono le 10:39 minuti, rimanete con noi, tra poco in arrivo come sempre una grande canzone.
1: E poi parliamo di teatri condominiali. Ma cosa sono i teatri condominiali?
0: Una bella iniziativa, devo dire, di cui hanno parlato tutti ieri, che riguarda, diciamo, le regioni del centro Italia, ma insomma è un'iniziativa molto molto importante, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli

0: sempre dedicato alle grandi canzoni. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Parliamo di questa notizia che riguarda i teatri condominiali italiani, di cui ieri hanno parlato, devo dire, tantissimi siti di informazione, giustamente, che diventano patrimonio dell'umanità UNESCO. Allora, sono 10 tra Marche, Umbria ed Emilia Romagna quelli che entrano nella lista, e tra poco vi diciamo anche perché si chiamano teatri condominiali.
1: Ma sì, questa è una storia quasi completamente tutta italiana, direi, no? Riprende la storia dell'architettura, del teatro, ma sono proprio una peculiarità tutta italiana. Sono questi teatri che non sono i classici teatri, non so, la Scala, Teatro Donizetti, Teatro Grande di Brescia, non solo l'Arena di Verona, non sono questi teatri qua, ma sono teatri che hanno una storia un po' particolare, nati anche, ovviamente, come dice il nome, in contesti diversi, ma molto molto preziosi, mi pare di capire.
0: Allora, molto preziosi perché praticamente furono, diciamo, tra i pochi luoghi nei quali i rappresentanti della nascente borghesia, che promuovevano e sostenevano le attività teatrali, si potevano riunire e contribuire alla formazione dell'opinione pubblica. Quindi, insomma, a livello culturale avevano un valore molto importante.
1: Certo, erano privati cittadini che di fatto si mettevano assieme e facevano costruire questi teatri. Non erano esattamente teatri di corte o aristocratici, e quindi hanno preso il nome di teatri condominiali.
0: Eh sì.
1: Non è esattamente un aggettivo, diciamo, altissimo, bellissimo, però rende subito l'idea. Sono teatri un po' più piccoli, non necessariamente piccolissimi, perché alcuni sono dei veri e propri gioielli. Questo io onestamente non conoscevo davvero nemmeno la parola di teatro condominiale.
0: No, è vero, è vero.
1: Non la conoscevo, invece.
0: Però devo dire che ieri il ministro della cultura Giuli, nella sua impeccabile divisa, sai che quando lui sì. Quando lui si presenta si fa notare, no, a parte gli scherzi, insomma, ha parlato ovviamente di questo e del valore veramente culturale che hanno questi teatri, alcuni dei quali io tra l'altro li conosco, e quindi sono dei teatri anche bellissimi. Quindi, insomma, se vi capita, quando siete in giro in borghi, sì, piccoli paesi o piccole città, naturalmente potete anche andare a visitarli.
1: Sì, molte sono proprio delle tue zone, nelle Marche ce ne sono, ce ne
0: tantissime.
1: Sono tantissime, in Umbria, anche in Emilia Romagna, insomma. Bene, dai, questo è un bel consiglio. Non penso che ci sia l'overtourism da queste parti.
0: Dentro i teatri non credo, e quindi sicuramente, diciamo, che sono luoghi da prendere in considerazione. Allora, continua la nostra musica qui a Radio Number One con...

0: Juice, la musica di Radio Number One, è diretta qui a The Journalist. Allora, attenzione, perché tra poco parleremo di questo argomento che ha fatto infuriare un sacco di persone grazie al post di questo turista che è arrivato in questo stabilimento balneare e si è trovato davanti un cartello che lui ha fotografato. Bisogna sempre fare le foto delle robe strane, insomma, che ti capitano nella vita, perché non si sa mai. E, allora, lui cosa ha fatto? Ha fatto la foto e lì c'era scritto qualcosa, l'ha diffuso sui social ed è scoppiato il putiferio.
1: Ve lo anticipiamo così ci dite anche la vostra. Sì. Riempi la tua borraccia di acqua, ovviamente, sì, non di
0: con
1: vino,
0: acqua
1: di
0: potabile,
1: acqua potabile a un euro. Allora, è opportuno chiedere un euro per riempire la borraccia con l'acqua naturale? Dovrebbe essere gratuita? Ha fatto bene o ha fatto male questo gestore del Lido?
0: No, ha fatto bene il turista, secondo me, e ha avuto naturalmente

0: Pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi vi portiamo a Noli perché lì è arrivato il fattaccio con questa foto che è diventata virale scattata da questo turista.
1: Eh sì, l'acqua della borraccia deve essere gratis oppure deve essere pagata, cioè acqua libera ragazzi. Per tutti oppure no.
0: Dai, l'acqua delle fontanelle, scusa.
1: Cioè, ho capito, adesso, è questo del bagno, ho detto no, me la paga. Ripete la borraccia invece che prendere una birra, pagate un euro.
0: Pagate un euro. Vabbè. Vabbè, non c'è mai fine al peggio, e di questo ne siamo certi. Rimanete con noi, tra poco vi raccontiamo tutta la notizia, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Alessandra Giavazzi. Il testimone nel mondo di un giro di scommesse legali vicino a oligarchi russi può essere il commissario tecnico della nazionale italiana? La risposta è no, arriva l'ufficialità, Pirlo non sarà il nuovo CT. La collaborazione con l'agenzia russa a carattere commerciale non significato politico, le parole che l'ex calciatore aveva affidato a un post nella notte rompendo il silenzio sulla polemica nata sul suo ruolo di global ambassador di una società russa. Ma poi mattinata lo stop e spuntano possibili alternative come Chiellini, Mancini e Conte. Ucciso dalla polizia, sospettato per l'attentato di matrice islamista di Berlino. Il 21enne tedesco di origini libanesi sabato notte aveva ucciso una donna e ferito 29 persone lanciandosi sulla folla del Pride non lontano dalla porta di Brandeburgo. Gli agenti lo hanno individuato in un capanno da giardino e quando l'uomo ha provato ad aggredirli con un coltello, gli hanno sparato. Il giovane con precedenti penali era noto alle forze dell'ordine per essere un sostenitore dello Stato islamico e stava partecipando a un percorso di riabilitazione in sostituzione al carcere. Terzo giorno senza spari nel Golfo, Iran e Stati Uniti ora si minacciano solo a colpi di video di propaganda, mentre la soluzione del conflitto potrebbe spostarsi dal campo di battaglia al tavolo delle trattative. I mercati ci credono, il prezzo del petrolio cala, ma se il cessate il fuoco sarà duraturo potremmo capirlo domani. Oggi Netanyahu vola alla Casa Bianca, martedì il faccia a faccia con Trump. L'incontro precedente in febbraio fu preludio all'attacco congiunto all'Iran. Scontri incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Oggi Zelensky sarà il primo leader straniero a incontrare il neo premier britannico Andy Burnham, che conferma la linea del suo predecessore in politica estera. Ieri Putin invece ha mandato il suo messaggio a Trump intervenendo sull'Artico. Siamo disposti a collaborare, ma sulla base del fatto che le rotte appartengano alla Federazione Russa. Nessun altro paese al mondo possiede la nostra flotta rompighiaccio. 436 identificati, 130 feriti tra le forze dell'ordine, 1 milione di euro di danni stimati solo in uno dei cantieri della Torino-Lione, messi a ferro e fuoco dalla violenza dei Notav sabato pomeriggio in Val di Susa. Gli antagonisti provengono da Francia, Belgio e Germania, si erano schermati per non essere riconosciuti da telecamere e droni. Sequestrati ordigni artigianali, maschere antigas e bottiglie incendiarie, condanna anche dai sindaci Notav. Oggi in Consiglio dei Ministri

con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Yes man. Dito nella piaga, 7 minuti dopo le 11 c'è un cane che abbaia.
1: E
0: credo, eccolo, non lo so, nel pianerottolo da qualche parte, avrà le sue buone ragioni. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Vi portiamo a Noli, in provincia di Savona. Allora, cerchiamo di fare un po' la sintesi. Diciamo che c'è questo signore che intanto, come dire, arriva lì, chiede quanto costa prendere due lettini, un ombrellone, gli chiedono 100 euro. E già lì uno dice, porca miseria, 100 euro. A forza di fare le trattative, diciamo il costo scende ad 80. Ma quando arriva, vede, diciamo, scritto su una lavagnetta questa scritta: riempi la tua borraccia a un euro. E lui dice, vabbè, ma offrire l'acqua potabile è un segno anche di accoglienza, tanto più che insomma se tu arrivi e paghi dagli 80 ai 100 euro l'ombrellone, due lettini. Cioè, ci sta anche, no? Che insomma l'acqua potabile sia gratis.
1: Allora, sto cercando di capire da dove viene questo cartello, pensando in positivo e non in negativo, cioè mettendomi nei panni del gestore. Non so, tanta gente andava a chiedere l'acqua, ad un certo punto lui ha detto, ok, me li tolgo dalle scatole, metto un euro,
0: un
1: così
0: euro.
1: Ci guadagno. Oppure.

0: quella non era. Lui ha contattato dei giornalisti, insomma, che hanno scritto articolo, ha detto: ma no, ma io intendevo che come vendo l'acqua naturale, la bottiglietta a un euro, io posso ricaricare la borraccia.
1: Sì, così per evitare la dispersione della plastica. Però vabbè, lo poteva fare gratis.
0: Farlo gratis. No, io intendo come vendo la bottiglietta d'acqua naturale, ok, a un euro, te la vendo, ma te la metto nella borraccia, la stessa della bottiglietta, però un po'.
1: Un po' arrampicarsi sui vetri. Allora, diciamo che questo turista comunque ha fatto la foto della scritta sulla lavagnetta e diciamo che questa scritta è diventata virale subito, perché moltissime persone ovviamente non hanno condiviso, diciamo, questo modo di fare, no? Hanno detto: ma insomma, l'acqua, quella che si trova pubblica così, dovrebbe essere gratis. Certo. Lui ha detto che secondo lui è tutto chiaro quello che è scritto insomma sulla lavagnetta. Chi vuole comprendere, comprenda, gli altri, vabbè, pazienza.
0: S'attaccano.
1: Esatto. No, secondo me, non l'ha detto.
0: Al di là di tutto, insomma, il trasmettere l'idea che l'acqua potabile potrebbe essere gratuita per tutti potrebbe essere un bel messaggio. Bisogna capire quanta gente transita in questo bagno e di che livello è questo bagno, perché no, altri non mettono il cartello, ma la bottiglietta mica te la riempiono.
1: No, quindi, quello è vero, quindi... Però, insomma, diciamo che lui l'ha fatto con un buon intento, però insomma, questa cosa ha diviso, ti dico, parecchio. Sicuramente, diciamo, questo turista lì non ci tornerà più. Possiamo chiedere però ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano, se riempirebbero la borraccia a un euro oppure se ne andrebbero invece a gambe levate. Sentiamo.

0: Musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo a Noli e c'è questo turista che va in questo stabilimento balneare dove già gli chiedono un sacco di soldi, insomma, per l'ombrellone e due lettini. Poi vede questa scritta su questa lavagnetta: riempi la tua borraccia a un euro. Lui dice: ma no, insomma, l'acqua potabile dovrebbe essere gratis, gratuita, un gesto di accoglienza anche verso i turisti. Non la pensa così il titolare dello stabilimento balneare, che dice: a me sembra di essere stato chiaro. Poi chi vuole intendere intenda, gli altri si attaccano.
1: Bisogna anche capire se quell'acqua lì è l'acqua potabile del rubinetto o è l'acqua ad esempio che lui prende, non so, alla spina o da una bottiglietta d'acqua. Quello non è specificato, ad esempio, no? Sarebbe anche diverso, sarebbe bello saperlo, no? Ad esempio cambia molto,
0: sì,
1: secondo me.
0: Sì, bisognerebbe indagare, quello di sicuro. Allora, sentiamo un po' che cosa dicono i nostri amici ascoltatori.
2: Allora, vi traduco io la situazione. Io ho la borraccia, me la faccio riempire dal rubinetto così non pago, o perlomeno penso di non pagare, perché non ho voglia di spendere un euro per una bottiglietta magari anche tenuta in frigo. Quindi cosa faccio? Chiedo al ristoratore, al bar, se mi riempie la borraccia, perché ha capito la situazione e quindi mi chiede un euro. Io mi rifiuto di pagare. Allora io dico: vai al supermercato, ti prendi una bottiglietta, costa 27-37 centesimi, te la porti in spiaggia, ovviamente te la bevi calda. Ma se voi non riuscite a spendere neanche un euro al bar per una bottiglietta d'acqua, statevene a casa.
1: Beh,
2: allora io comunque, fossi stato il barista, gli avrei detto: no, non si può riempire la borraccia, gli avrei messo lì una bottiglietta d'acqua, però, gli avrei chiesto un euro.
0: No, allora ragazzi, però la questione è diversa. A parte che non gliel'ha detto il barista, gliel'ha detto il titolare dello stabilimento. Poi in realtà l'obiettivo sarebbe più importante, cioè quello di evitare di disperdere e di consumare troppa plastica, no? Quindi tu vai lì e invece che comprare le bottigliette d'acqua riempi la tua borraccia con l'acqua. È chiaro che, insomma, chi beve tanta acqua naturalmente la borraccia la va a riempire anche diverse volte, no?
1: Sì. Beh, no, sì, quando sei in un bagno, allora è tutto legittimo, nel bagno lui può far pagare quello che vuole. La domanda è solo su quell'acqua lì, perché se l'acqua del rubinetto, ok, io, pagami per riempirla, ci può stare, lui lo può fare per legge, però potrebbe essere un bel punto di domanda a livello d'immagine, per esempio. Però ognuno
0: allora,
1: la pensa
0: adesso
1: vuole,
0: andiamo ad indagare da dove arriva quest'acqua, ok? E poi vi diciamo tutto tra poco, dopo Lucio Corsi.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi. Allora, quindi siamo a Noli e c'è questo turista che non ritiene giusto che l'acqua potabile che si mette nella borraccia venga fatta pagare dallo stabilimento balneare. Allora, tra l'altro, il titolare dice che si chiama Giovanni Riccio, ha difeso la scelta dicendo che serve a coprire i costi di gestione e disincentivare l'uso sregolato. Però, insomma, con 100 euro di ombrellone e due lettini, costi di gestione. Cioè,
2: ma dagli alla gratis, se stai. No, ma io capisco che questa scelta è arrivata secondo me alla fine di tutta una serie di richieste, quindi lui a un certo punto si rompe le scatole e dice ok, faccio pagare un euro perché vengono qui sempre a chiedermi l'acqua, per forza arrivi lì, no?
1: Bisogna vedere. Sentiamo, se è giusto, no? Sentiamo questo ascoltatore.
3: Ciao, Davide da Bergamo. Allora, noi andiamo sempre a Cattolica, nel bagno dove siamo noi. Questo c'ha il distributore dell'acqua, cioè sia naturale che casata. Bella fresca, puoi andare lì, puoi fare una, due, tre, quattro, dieci volte, nessuno ti dice niente. Ovviamente devi avere il braccialettino perché sennò vanno lì tutti. Ma quelli del bagno hanno l'acqua gratuita senza nessun problema. Te l'ho detto, puoi andare lì anche 10 volte, 11, non ti dice niente nessuno. Tranquilli, senza nessun problema. Perché il discorso di un euro, ma per piacere, dai, è solo ed esclusivamente una speculazione. Poi un euro per una bottiglietta d'acqua che magari hai pagato 30 centesimi, solo esclusivamente per spennare i clienti. Ciao.
2: Beh, le vendono anche a 1,50 anche a 2 in alcune
1: però situazioni. Scusami, è più giusta la scelta di questo stabilimento balneare di Cattolica, cioè tu paghi, no, l'ombrellone, i due lettini, probabilmente in quel posto ci rimani anche a pranzo, comunque consumi, quindi che ci siano dei distributori, che ognuno a seconda di quanta voglia va liberamente a riempirsi la borraccia, secondo me ci sta, dai.
2: E chi viene da fuori, come in un qualsiasi bar, paga per prendersi la bottiglietta d'acqua.
1: E quello è giusto.
2: Buon senso.
1: Vedremo come finirà questa storia. Intanto rimanete con noi perché tra poco ci sono le previsioni meteo per i prossimi giorni.
2: Tra pochissimo, caldo in arrivo.
1: Oh.
4: The Journalist. Gli spazi.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di questo inizio di settimana che inizia solo con una blanda fase instabile che interessa le estreme regioni meridionali, dove si conferma anche un calo termico. Tempo invece stabile, con sole, con temperature in crescita al nord nel resto d'Italia per oggi, per domani e anche per mercoledì. Ma attenzione, da metà settimana, con l'espansione dell'anticiclone africano verso l'Italia e l'Europa, prenderà via la nuova intensa ondata di calore. Le attuali proiezioni dei modelli confermano che si tratterà di una severa ondata di calore per intensità e durata, almeno 15 giorni, capace di coinvolgere non solo l'Italia ma anche gran parte dell'Europa centro-occidentale, fino a lambire il mare del nord. Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d'aria estremamente anomala che potrebbe persistere per tutta la prima quindicina di agosto in Italia, con picchi massimi intorno o poco oltre i 40 gradi. Immaginate che lo zero termico sulle Alpi si posizionerà oltre i 4.500 metri di quota. Questa è la situazione. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Messenger, questo è il nuovo singolo di Alex Warren. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, insieme a voi fino alle 12. E allora, parliamo dei bambini italiani. Questa notizia ha fatto un po' il giro, diciamo, d'Italia, perché molti esperti e nutrizionisti hanno detto che si trovano sempre di più, diciamo, a cercare di rimettere in sesto dei bambini che arrivano piccolissimi e sono già in sovrappeso.
1: Certo, poi magari a noi girano un po' le scatole quando a dirlo è la BBC, no? Sai, quando ci dicono le cose da fuori noi ce l'abbiamo sempre, ma è un dato di fatto che la dieta di molti bambini italiani si è ristretta alle 5P: pizza, pasta, patate, proteine, pane. E con queste 5P evidentemente il bambino mi lievita, mi diventa un attimino più cicciottello, bisogna vedere quanto però.
0: Parecchio cicciottello. Pensate, il numero di bambini adolescenti italiani in sovrappeso affetti da obesità continua ad aumentare, praticamente mettendo il nostro paese, quindi l'Italia, tra i peggiori d'Europa secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Bisognerebbe capire come mai, anche se si può anche intuire, no? Perché i genitori accontentano sempre i bambini quando magari piagnucolano, fanno i capricci, e quindi cosa gli dai? Le cose che dal punto di vista alimentare loro vogliono, ma che dal punto di vista della salute fanno malissimo, no? Patatine, pizza, pa, così se ne stanno tranquilli per un po'.
1: La P, dovete togliere le cose con la P. Ragazzi miei, questo è pizza, pasta, patate, proteine, pane. Con le proteine c'entro tutto, ragazzi, la carne, tutto. Allora, l'altro dato è che solo il 10% degli italiani segue ancora la vera dieta mediterranea. Sai, a volte noi ci nascondiamo dietro questa cosa qua, e noi la dieta mediterranea, ma in fondo non la seguiamo più. Sarebbe lì da seguire, ma non la seguiamo.
0: Ma insomma, allora, secondo questo report della BBC, questa crisi nutrizionale non è che riguarda proprio tutta l'Italia, è particolarmente sentita nel sud Italia, in particolare in Campania, dove praticamente il 40% dei bambini di 8 e 9 anni, secondo questo report, è in sovrappeso. Vabbè, diciamo che in Campania, intanto per cominciare, insomma, c'è molta roba fritta, molto condita, si mangia molto bene, però sai, quando un bambino è piccolo dipende dai genitori, no? Sono i genitori che ti devono dire no, questo no, meglio, cioè ti devono insegnare anche, no, a nutrirti bene.
1: Assolutamente, una sorta di educazione alimentare, anche perché questo dato, ne avevamo già parlato, poi fa pugni invece con gli adulti italiani, che invece poi sono più in forma in generale rispetto alla media europea, quindi evidentemente è un problema proprio dei nostri bambini, della fascia, no? Della prima fascia d'età, dobbiamo stare più attenti, non c'è niente da fare.
0: Secondo me la pizza è un po' come il tablet, quando il bambino frigna gli dai la pizza o il tablet o il cellulare, così se ne sta buono e tranquillo per non avere scocciatura, un po' quello.
1: Ma la deve avere pronta lì però.
0: Vabbè, la compri. C'è Justin Timberlake. I got

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, allora rimanete con noi, tra poco a Radio Number One in arrivo, come sempre, una grande canzone.
2: E poi di che cosa parliamo? L'acqua, hai visto quanta gente ha dato ragione però al gestore? Sì. Alla fine, vabbè.
1: È un po' divisa, diciamo, non tutti con il gestore.
2: Comunque c'è questa proposta che arriva da Dubai, qui parliamo di soldi, questo bonus, magari qualcuno... Cos'è? Pirlo non allenava lì? Dubai? Sì?
1: Non lo so, adesso Dubai, mi sono un po' persa. Dubai. Vabbè, comunque ragazzi, la vera notizia è che bonus arrivano anche a Dubai.
2: Bene,
1: uno quindi non l'avrebbe mai detto. E quella vera notizia è lì, il bonus arriva a Dubai. Di che cosa si tratta? Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: di questo pezzo incredibile storico degli Yes. Praticamente Trevor Rabin, leader, cantante, compositore, era in bagno e quindi ha composto il riff di questa canzone seduto sulla tazza del water con questa chitarra acustica in mano. Questo per dire che a volte sai, le canzoni, quelle leggende, nascono in maniera assolutamente strana. La vera domanda è: cosa ci faceva Trevor Rabin con la chitarra acustica sulla tazza del water? Non è che uno va in bagno e lì, forse per passare un po' il tempo.
1: Vabbè, ma una chitarra
0: magari aveva dei problemi.
1: È un momento di tranquillità, un momento di relax, no, sei lì seduto.
0: Certo.
1: Lasciatemi cantare.
0: No.
1: Con la chitarra.
0: No, non credo che Toto Cutugno l'avesse composta così.
1: Che ne so.
0: Però anche cantate degli Yes, sì, questo per dire come a volte. Anzi, sai che cosa? Che leggendo qua e là, poi ho letto che lui era preoccupato per l'acustica del bagno, perché dentro il bagno gli suonava benissimo, no?
1: Sì.
0: Gli suonava da Dio. Poi dice, ma chissà se poi trasposto, diciamo così, da un'altra parte magari suona peggio, e invece è uscita benissimo.
1: Ma sai quante idee meravigliose nascono in bagno, anche, voglio dire, non esattamente grandissimi successi, anche cose piccoline, no? Cose
0: sì,
1: nostre,
0: mentre
1: no?
0: Sei lì che ragioni su due cose, capito? E ti viene fuori un capolavoro come questo. Non per tutti,
1: infatti.
0: Non direi, molte cose non sono per tutti, dai.
1: Chiudiamo
0: andiamo
1: con
0: alla notizia.
1: Dai, chiudiamo questa notizia. Dubai, sì. C'è un bonus di 700 euro, oltre 700 euro, per chi invita amici e parenti a Dubai. In pratica il governo della città è preoccupato, no? Per il turismo, insomma, a causa della guerra in Iran, e dunque prova a buttare lì questo bonus e invita i propri cittadini a dire ok, invitate qui parenti e amici, noi vi diamo 700 euro, è un voucher spendibile per attrazioni e soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre, quindi proprio in questo momento.
0: Sì, ti dico la verità, quando questa mattina ho letto questa notizia ho detto è proprio il mondo che cambia. Naturalmente lì la preoccupazione per il turismo è molto forte, perché c'è stato un calo incredibile, non solo proprio per il turismo ma anche per chi prima comperava case, no?
1: Sì.
0: E eccetera, quindi quando ho letto il bonus da 700 euro ho detto però evidentemente c'è bisogno di fare anche questo, perché solo pochi mesi fa, tra fine febbraio e inizio marzo, migliaia di persone che erano rimaste bloccate a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo nel Golfo, insomma, hanno, come dire, hanno fatto in modo poi che, diciamo, questa guerra e le conseguenze in realtà non passassero così poi velocemente, quindi sono rimasti, diciamo, dei segni ancora pesanti.
1: Quindi assomiglia al bonus di quei piccoli comuni italiani, no, che dicono che tiro dei soldi, si viene ad abitare qui, sai, casa a un euro,
0: nei paesini, quelle delle montagne.
1: Ecco, però in questo caso invece è Dubai, quindi
0: sì. Però scusa, posso dire Dubai bonus me lo potevano fare anche un po' più alto, un po' più large, no?
1: Sì, infatti,
0: dai, 2000 euro.
1: Barboni
0: The Jungle.

0: con la voce di Amy Winehouse chiudiamo l'appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, anche perché poi torniamo domani mattina, come sempre, a partire dalle ore 10.
1: Assolutamente, io mi fermo ancora un'oretta, ci collegheremo tra pochi minuti con l'IGV Club Santa Clara, Costa Smeralda, Sardegna, bella vita, i nostri colleghi. Insomma, tra pochi minuti in diretta con La Spiaggia.
0: A domani!
1: Ciao!
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi.

0: 12. Ci sono le notizie su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Gli scontri in Val di Susa durante la manifestazione No TAV del weekend. Questa mattina sopralluogo di Meloni e Piantedosi nelle zone dei cantieri. Intanto fermati 4 antagonisti stranieri appartenenti al movimento Blocco Nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. Prezzo della benzina alle stelle alle 17.30, Consiglio dei Ministri per un intervento ponte da parte del governo. Resta però sempre il tema delle risorse da reperire. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 1,98 euro al litro per la benzina e 2,18 per il gasolio. Torna l'emergenza incendi al centro-sud Italia, dal Molise alla Sicilia, passando per Puglia e Calabria. Sul Gargano un vasto rogo alimentato dal forte vento è divampato nell'aria tra Peschici e Vieste, distruggendo diversi ettari di macchia mediterranea. Centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. Tutto questo mentre sta per arrivare la quarta ondata di caldo intenso. Secondo le previsioni, da mercoledì si dovrebbe tornare a soffrire notti tropicali e a sudare il giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi in pianura padana oppure in città come Firenze e Roma, oltre che in buona parte del sud Italia. Oggi nel carcere di Salerno, davanti al GIP, udienza di convalida del fermo di Rida Rahmunim, il tunisino di 26 anni regolare in Italia, accusato dell'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito. Secondo l'accusa, avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo a Eboli, per poi incendiarne il corpo. Malore per 6 assistenti di volo, atterraggio d'emergenza per un aereo partito dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia. È stato dirottato verso Dublino a causa del malore accusato in volo da diversi membri dell'equipaggio di cabina. Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale, ho appreso di non essere più candidato, scritto sui social. La causa è il contratto di sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa. Da chiarire ora la posizione anche di Maldini e Leonardo, che potrebbero a loro volta lasciare domani Consiglio federale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Manuela Doriani, buongiorno.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a Michela Persico che è qui con noi.
2: Wow. Buongiorno a tutti, ciao Claudio.
0: Eccoti.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, però mettiti in favore di telecamera, almeno ti saluto meglio, no? Voglio dire.
2: Eccomi qua, lo so che già ti manco, ma presto sì. Ritorneremo purtroppo.
1: È una reunion questa, perché voi avete lavorato insieme parecchio tempo.
2: Assolutamente sì, per un anno, per la tua gioia Claudio.
0: Cioè,

0: Buongiorno, buon lunedì anche da parte nostra da IGV Club Santa Clara. Siamo in diretta appunto con Michela per tutta la settimana tra le 12 e le 13.
1: Assolutamente sì, e con voi e tutti i nostri amici che ci stanno guardando e ad ascoltando direttamente dalla spiaggia, ma non solo, perché ci possono sentire anche attraverso la nostra app.
0: Esattamente. Allora, avremo subito una sorpresa tra poco. Facciamo partire il primo disco. Oggi iniziamo con Cabana di Rama.
2: Club, Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Siamo partiti con Irama e la sua cabana e non ci fermiamo più fino alle 13 come ogni giorno in diretta dai GV Club Santa Clara in Costa Smeralda Sardegna, e come promesso ai nostri ascoltatori da casa abbiamo subito una sorpresa, abbiamo un ospite illustre con Michela.
1: Sì, perché direttamente qui dalla spiaggia abbiamo avuto l'onore e il piacere di incontrare lui, noto canottiere italiano che tutti conosciamo, Vincenzo Bagnale. Ciao!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Vincenzo, è veramente un onore e un piacere averti qui. Abbiamo una piccola sorpresa per te da Bergamo. Vai Claudio, vai.
3: Giuseppe Carmine Bagnale in testa, si presenta a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'interno che sta attaccando. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivedendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, riviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza.
4: Grandissimo Galeazzi.
0: Grandissimo.
2: Questa è nuova cosa
0: delle cronache. Non l'ho mai sentita.
1: Ti è nuova questa, eh? Però sai Emanuela che tu da lì non vedi, ma io lo vedo molto molto emozionato
0: sentire tutto, eh? È venuta la pelle d'oca a noi, figuriamoci a lui. Tu non eri ancora nato.
2: No, mancavano ancora 5 anni, probabilmente ero ancora nella mente di Dio.
0: Secondo me non eri neanche un progetto, diciamo, in un momento così, molto probabilmente.
2: Probabilmente no.
0: Senti Vincenzo, no. Anche tu hai regalato all'Italia delle grandi soddisfazioni in fatto di canottaggio, ma la mia curiosità era, allora, crescendo appunto in una famiglia dove praticamente si parla solo di canoa, si vedono solo canoe, allora due erano le vie, o proprio la canoa non la potevi neanche vedere dipinta, manco la disegnavi, o ti appassionavi. Com'è che ti sei appassionato?
2: Allora, innanzitutto devo fare un appunto, perché nel nostro sport non vengono chiamate canoe, ma barche.
0: Ah, barche.
1: Vabbè, non lo sapevo. Noi non potevamo saperlo,
0: non lo sapevo.
2: Diciamo che è facile distinguere, imbrogliarsi.
0: Ok.
2: Sì, era veramente facile appassionarsi a questo sport dal momento in cui, diciamo, io ne ho ricordo, comunque ho frequentato sempre l'ambiente. Il mio cognome da sempre è stato legato al canottaggio, e quindi è stato veramente naturale appassionarsi. Poi diciamo che ci ho messo il mio nel voler iniziare, e quindi poi piano piano ne sono rimasto fregato.
0: Chissà come erano contenti papà e zio quando hai manifestato questo desiderio, mamma mia.
2: Sì, soprattutto papà, diciamo che non mi ha mai spinto più del dovuto, però era ovviamente contento che intraprendessi, diciamo, seguissi un po' i suoi passi.
1: E noi siamo contenti di averti qui in spiaggia con noi all'IGV di Santa Clara. Da quanti anni è che vieni qua?
2: In realtà questo è il primo anno, perché siamo diventati io e mia moglie da poco.

0: genitori.
1: Complimenti di una maschietta o femminuccia?
0: Un bimbo di, che adesso ha 8 mesi. E la, la struttura offre questa magnifica opportunità di potersi godere un po' di mare. E intanto questo offre questo servizio di intrattenimento per bambini anche così piccoli, quindi diciamo che ne abbiamo approfittato a tutti gli effetti per farci un pochino di mare.
1: Assolutamente sì, anche il mio bambino, anche lui gioca tantissimo. E allora, a proposito di giochi, ci saranno anche delle sfide di canottaggio, che ne farai parte oppure no?
2: No,
0: allora io in questo momento sarei in vacanza, però
1: vabbè, uno strappo alla regola.
0: Mi è piaciuto molto commentare dalla torretta prima e devo dire che a livello di sforzo fisico è molto più rilassante.
2: No, più che altro per gli altri, direi, nel senso che, capito, magari non ti riconoscono, capiti in una gara insieme a te, poverini, cioè.
0: Assolutamente, anche perché io sono scarso, quindi
2: certo.
1: Va bene, faremo allora gli opinionisti. Allora noi ti lasciamo sotto l'ombrellone a goderti di questa vacanza insieme alla tua splendida famiglia. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie mille, è stato un piacere. Buon bagno a tutti e buona giornata.
2: Buona vacanza.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: su Radio Number One con Tissue, e c'è anche Michela Persico, Manuela Doriani e Claudio Chiari con Summer One in diretta da IGV Club Santa Clara in Sardegna. Caro Claudio, sì, ho una domanda, ho una di quelle domande veramente che delle volte, guarda, io mi stupisco, dico, ma come faccio ad avere tutta questa fantasia e tutta questa intelligenza in una così piccola persona?
1: Aspetta che mi tengo un attimo, così
0: è incredibile,
1: sono pronto,
0: cioè tutto sto concentrato di neuroni, guarda, sì. Allora, per anche per i nostri ascoltatori a casa, soprattutto al 393-444-0444, facciamo una piccola anteprima, sì, della notte di San Lorenzo. Sai che nella notte di San Lorenzo cadono le stelle cadenti e quindi si esprimono i desideri.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Vorrei semplicemente che esprimessi un desiderio, Claudio.
1: Ma già adesso?
0: Hai un desiderio? Sì. Poi, allora, noi garantiamo, perché dicono che se tu esprimi racconti un desiderio, poi non si avvera. Noi garantiamo che si avvererà. E comunque hai tempo da fino al 10 agosto per avermi trovato.
1: Allora, un desiderio, dimmi, vero malinconico che faccio piangere tutti, o un desiderio scemo?
0: Fai un po' come ti senti.
1: Allora, faccio una cosa da strappalacrime. Vorrei che i miei figli, ok,
0: sì,
1: si volessero bene per tutta la vita.
0: Ma che meraviglia! Perché bella questa cosa!
1: Perché non è mai così scontato, sai che a volte si litiga. E io vorrei, sì, quella roba lì. È un bel desiderio, no?
0: Che sì, bellissimo.
1: Adesso possiamo metterci a piangere tutti assieme.
0: Certo, che si volessero bene e continuassero ad andare d'accordo per tutta la vita.
1: Assolutamente.
0: Io invece vorrei semplicemente poter mangiare quello che voglio senza metter su un netto.
1: Basta, oh, beh, anche questo fantastico.
0: Vedi proprio che differenza comunque di forma mentis che abbiamo io e te, eh? Cioè, si capisce subito chi è quella intelligente e profonda e chi no.
1: Va bene, manca solo la Persico l'appello. Manca solo la Persico.
0: Adesso adesso la sentiamo. Nel frattempo chiediamo ai nostri ascoltatori a, sì, casa al 393-444-0444, e Michele è già vicino a qualcuno che ci racconterà il suo desiderio e tra poco lo scopriremo insieme.

0: Vedi Claudio Chiari, io sono una ragazza semplice, ascoltando questa canzone di Sabrina Carpenter ho pensato che un altro desiderio potrebbe essere un bello espresso a quest'ora per tenermi sveglia, visto che sono in piedi dalle 6. L'espresso di Sabrina Carpenter su Radio Number One. Allora adesso chiedo anche a Michela qual è il suo desiderio. Esprimi un desiderio.
1: Esprimi un desiderio. Allora facciamo le persone serie, poter fare radio per sempre.
0: Bello.
1: Finché insomma i miei neuroni funzionano.
0: Brava, mi piaceva più quello che hai detto prima, però
1: ma non si può dire. Se no non faccio più radio.
0: Allora, con chi sei?
1: Allora, ho trovato un baldo giovane qui nella nostra spiaggia di IGV Santa Clara e ovviamente ti faccio la stessa domanda. Qual è il tuo desiderio che esprimerai la notte delle stelle cadenti?
2: Diventare un grande allenatore di basket.
1: Ma già lo sei?
2: Sì.
1: Un allenatore di basket,
2: sì. Solo vorrei diventare più importante.
0: CT della nazionale, tipo di basket.
2: Magari.
1: Chi è il tuo guru? A chi ambisci?
2: Sacripanti, Ettore Messina, Banchi.
1: Va bene. La stazza da basketaro ce l'hai e quindi noi ti facciamo un in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo.
2: Viva il lupo.
0: Che bello, avremmo intervistato il CT della nazionale di basket in tempi non sospetti.
2: Speriamo.
0: Hai registrato tutto? Sì, brava. Brava Valto!

0: 44 per rispondere alla nostra domanda sul notte di San Lorenzo anticipata, qual è il vostro desiderio, e poi fatevi sotto con il messaggio invidia. Allora, un po' di invidia la proverete sicuramente per i nostri amici al mare. Fatevi sotto, questo è il vostro momento, potete dire quello che volete, vedremo poi le reazioni della nostra mano, della nostra Michela e di tutto il nostro staff direttamente dalla spiaggia.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Grazie Harry Styles per aver creato questa atmosfera, l'atmosfera che ci porta direttamente nell'appuntamento più atteso del Summer One, qui in diretta da IGV Club Santa Clara, ovvero quello con il nostro special guest Stefano e le sue freddure bollenti. Miki,
1: eccoci qui, speriamo che oggi facciano ridere.
2: Sono d'accordo, in effetti.
0: Michela, tutte le fortune sempre a te, sei tu vicino a lui, al nostro guru.
1: Hai visto, vai, siamo tutti orecchie, vai.
0: Vai.
2: Questo è breve. Lo sapete come si dice in Giappone quando una ragazza ti lascia?
1: No.
2: Kyoto schiaccia Kyoto.
0: Dai, era carino. Grazie, Stefano.
1: Grazie, Stefano.
0: Ti vogliamo benissimo, a domani, grazie, grazie, grazie. Oh, che meravigliosa battuta. Senti, ma anche tu, Claudio, secondo me hai una vena comica.
3: ti devo confessare una cosa, quella che ha fatto l'altro giorno sul Timo, io non ti timo, io l'ho raccontata a qualcun altro.
0: E che effetto ha fatto?
3: Sono messi a ridere, un'erba un'altra viene avanti e non ti timo, l'ho già fatta mia, quindi io lo ringrazio pubblicamente.
0: Certo. Vedi, ormai è veramente un guru, cioè viene anche copiato, ci chiederai i diritti d'autore, Stefano. La freddura bollente vi dà appuntamento a domani su Radio Number One in diretta da IGV Santa Clara. Arriva Zucchero.

0: le 12:35, vedo nero di zucchero su Radio Number One, in diretta dai GV Club Santa Clara. Questa è l'estate di Radio Number One, vi facciamo respirare un po' di vacanza anche a Claudio Chiari, che è lì bianco, mesto.
1: Ma bianco a che? Bianco a che? Che sono nel, sono nel massimo della mia abbronzatura, così, figurati.
0: Ah, caspita. Allora, senti, abbiamo chiesto un'anteprima della notte di San Lorenzo, cadono le stelle e si esprimono desideri. Ci sono desideri da casa?
1: Allora, ce n'è uno che vado non tanto a leggere ma a tradurre, a modificare, perché è scritto ma con un linguaggio leggermente osé. Allora, sì, c'è Stefano dalla provincia di Torino che vorrebbe trascorrere una cena con Michela Persico e si fa avanti candidandosi, insomma, per una cena d'estate. Ecco, io ho detto cena ovviamente, però no, beh, proprio meno anche lui aveva detto la stessa cosa, insomma, una serata.
2: Sì, hai capito che buon gustaio, lui sì che ci capisce.
0: È vero.
1: Ecco, ci vuole anche un po' una risposta, però è così, voglio dire, anche
2: vabbè, allora manda il curriculum e vediamo se potrai essere il candidato perfetto.
0: Michela Persico cena solo con me, caro.
1: Addirittura curriculum, va bene.
2: Curriculum con tutte le caratteristiche del caso e poi vediamo se sarà estratto. Allora, a proposito di estratto, caro Claudio, io sono qui in spiaggia e ho trovato una futura mamma, un pancione meraviglioso. Come ti chiami?
3: Serena.
2: Serena, a quanti mesi sei?
3: Allora, sono al settimo mese. Sto bene.
2: Abbiamo già il sesso di questo pargolo.
3: Bel maschietto.
2: Nome?
3: Diego.
2: Diego, va bene. Allora, posso già immaginarmi la risposta, ma magari mi sbaglio. E allora, noi abbiamo questa domanda da fare a tutti i nostri amici. Quale è il tuo desiderio che vorresti esprimere il giorno delle stelle cadenti, la notte delle stelle cadenti?
3: Allora, ovviamente la cosa più importante è che mio figlio sia felice, ecco, questa è la, sia felice, che nasca, che vada tutto bene e... è questo.
2: E noi te lo auguriamo, che è un po' il sogno di tutte noi mamme, eh? Quindi congratulazioni e goditi allora questi ultimi mesi di relax, perché poi diventerai mamma e tutto cambierà.
3: Ecco, infatti sono pronta al peggio.
2: Grazie mille, ciao, buona vacanza, ciao.
0: Ciao. Che meraviglia, eh beh sì, immagino. Mick in arrivo su Radio Number One, continuiamo a parlare di desideri e ascoltare i vostri desideri.

0: Mick, Beautiful Freaks, questo Radio Number One, Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara. Siamo in Sardegna con i nostri amici ospiti, con le nostre Emanuela Doriani e Michela Persico. Tra poco le ritroviamo. Allora, messaggio dell'invidia: andateci giù pesante, non siate così buonisti. 393-444-0444. Fra poco rientriamo anche con una dedica speciale direttamente dalla spiaggia.
1: Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Ed Sheeran per il grande Martin Garrix, si chiama Repeat It, la canzone che hanno fatto insieme a Radio Number One. Che ora sono, Mico? Sono le 12.44, siamo in diretta da IGV Club Santa Clara. Con chi sei, Miki Persico?
1: Ve lo faccio scoprire subito con una super girl, eccola qui, mi dicono anche che è una nuotatrice. Come ti chiami?
2: Rossella.
1: Da dove arrivi, Rossella?
2: Da Brescia.
1: Da Brescia, e allora
0: Rossella
1: ascolti chiaramente. E ovviamente sei una nostra ascoltatrice di Radio Number One.
2: Assolutamente, sempre, tutti i giorni alla stessa ora.
1: Ok, perfetto, risposta esatta. Noi abbiamo una domanda per te. Dovresti dedicare a chi vuoi, qui dalla spiaggia oppure direttamente da casa. Tu sei fidanzata?
2: Sì, sono fidanzata.
1: Ok, però non necessariamente bisogna dedicare i fidanzati, per esperienza. Anzi. Quindi dedica a chi vuoi questa canzone.
2: Allora, la dedico alla mia bambina di 9 mesi di nome Charlotte.
1: Oh, che bello!
2: Che è qua con noi, però non in spiaggia. Ci si trova benissimo, è felicissima, ride sempre, saluta tutti, saluta anche gli squali e basta.
1: Perfetto, allora noi la salutiamo e salutiamo anche te e ti auguriamo una splendida vacanza, Rossella.
2: Grazie mille anche a voi.
0: Ciao Rossella. Ciao. La canzone che abbiamo scelto è quella di Pitbull. Mamma, come mi piaceva questa canzone qua. Era l'estate del 2009, l'avevamo ballata 200 milioni di miliardi di volte. La riballiamo ancora una volta all'IGV Club Santa Clara. Arriva I Know You Want Me.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Guarda, io non so come mai, caro Claudio Chiari, tutte le volte che mi sale il BPM, che mi parte qualche canzone dance, mi parte anche la voglia di gin tonic, guarda, non lo so. Allora, ne stavamo parlando appunto con Luca, che è qua vicino a me. I Know You Want Me, il pezzo di Pitbull del 2009 su Radio Number One. Siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi con Summer One, e so che Michela non ne ha solo uno di ospite, ma due!
2: Esattamente, ne ho due. Tra l'altro abbiamo anche un nostro fan, un grande ascoltatore, vero? Come ti chiami?
3: Gianmaria, in arte Schida. Schida.
2: Ecco, e ci tenevi a fare dei saluti.
3: Sì, perché io lavoro con i Number One, tipo Leonardo Fornaroli, Kimi Antonelli e Valentino Rossi.
1: Ah, però.
3: Orgoglio italiano, voi siete una grande radio ed è giusto che si salutano i numeri uno.
1: E li salutiamo, grazie.
2: Li salutiamo.
3: Saluti, beh, Vale, Leonardo Fornaroli, terzo pilota McLaren Formula 1, Kimi Antonelli, anche lui che adesso esplode, e niente, vamos.
2: Bene, vamos, e anche Claudio, la Doriani e la Persico, che sono altri tre numeri uno di Number One.
3: Infatti, sì, sì. Bellissime, carinissime e molto professionali.
2: Grazie. Scherzo, grazie mille. Allora, buona vacanza. E insieme a me, cara Manuela, ho anche il nostro... Chi sei tu? Dillo tu, dillo tu.
4: Alessandro.
2: Alessandro, che cosa fai nella vita, Alessandro?
4: In questo momento faccio il bagnino e studio.
2: E studi? Cosa studi?
4: Statistica e big data.
2: Ammazza, ma sei anche un genio allora, oltre che a salvare le persone. Allora, noi abbiamo una domanda per te, ok? Quindi non lo so se riguarderà i tuoi studi oppure la tua professione di adesso. Qual è il tuo desiderio? Perché sai che c'è la notte delle stelle cadenti e quindi tutti noi esprimiamo un desiderio. Il tuo?
4: Mi piacerebbe fare carriera nell'ambito economico.
2: Oh, finalmente un cervellone. Bene, bene, bene. Però noi invece auguriamo che salverai, anche se ci sarà l'occasione, speriamo di no, perché è quello che serve in questo momento.
1: Senti,
2: ok?
1: Ma non ti piacerebbe diventare come Milena Gabanelli, quella che fa il Big Data Room con Mentana sulla 7?
4: No, vado per la mia strada.
1: No.
2: Va bene, allora ti lasciamo andare perché abbiamo bisogno di te. Speriamo non troppa, però sai, nel caso. Ciao, grazie.
1: Ciao. Nel caso è bello pronto. Ok.
5: Cosa facciamo? Ripartiamo?
1: Certo, tutta gold, Mahmood.
5: Yes.

0: richiamerò.
1: Zan zan, tutta gold di Mahmood è l'ultima di oggi per la nostra porzione di Summer One in diretta dai GV Club Santa Clara. Cara Michela, abbiamo il messaggio dell'invidia.
2: Aiuto, ho già paura. Sentiamo.
3: Messaggio che arriva da Elena di Varese per Michela Mano e per Lavalto. Si ricorda anche della Lavalto la nostra Elena?
1: Eccoci qua.
3: Guardate che la sabbia entra dappertutto e le scottature fanno invecchiare la pelle. Vi conviene tornare indietro?
2: Ecco, hai capito? Va bene, dai.
1: Tutto a posto. Stamattina parlavamo nella combricola di cose che entrano in acqua e beh, a posto.
3: No, l'ho sentita.
1: Adesso ti spiego.
3: L'ho sentita quella notizia lì. Raccontagliela bene alla Persico, poi domani mi dite com'è andata.
1: Guarda, gliela racconto adesso mentre siamo a tavola, che mi sembra il posto giusto per parlare di certe cose.
2: Sono tutte orecchie.
1: Allora, grazie Michele Persico.
2: Grazie a te Emanuela, ciao Claudio, ciao a tutti gli
3: ciao
2: ascoltatori.
3: Ciao Michi, ciao Manu.
1: Ringraziamo ovviamente Luca, ringraziamo Sergio Labruna, Lale Valtolina, Stefano Carboni, ciao Claudio, a domani.
2: Ciao.
3: A domani, One Match in arrivo.
4: I giorni più belli dell'anno. Summer One.
5: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One, notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei Notav ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
3: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei Notav di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro, finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
2: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
4: Siamo usciti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo l'investigatore continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
2: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17.30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, comincia un nuovo appuntamento di One Match con Andrea Brumbrum Ferrari e con lo zio Francesco Nasti.
6: Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, buona settimana, buona vacanza e soprattutto per chi sta lavorando, buon lavoro. Perché ricordiamo, no, perché noi facciamo sempre quelli e la vacanza, quelli là stanno in spiaggia.
0: Esatto.
6: Ma credo che la maggior parte stiano ancora lavorando.
0: È vero, però il match di oggi riguarderà chi non sta lavorando. Pensa un po',
6: Diciamo che anche quelli che lavorano hanno un'idea su questo aspetto della vacanza. Ti piace così?
0: Sì, mi piace perché vogliamo coinvolgere tutti come sempre. Allora cominciamo con One Match.
5: One Match. E tu, da che parte stai?

0: metta il dito nella piaga, dai, il pantaleone.
1: Guardi che ci sono quelli di lino, quelli di jeans.
0: Sì. Era un santo, con i santi non bisogna mica tanto scherzare, no? Attenzione, che non bisogna scherzare con i santi, se no non va mica bene, possiamo fare di ogni, però attenzione.
2: Bella, finalmente l'aperitivo, ecco, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera,
1: ben arrivato Berti.
0: Salutiamo signor Berti, sono Gabro, cioè sempre arriva lui, non saluta, va, e quando è lunedì è un po'...
1: Pensiero fisso.
0: Secondo me sì, è tutta... fanno 7 su 7 a pensiero, lui dice che... Una cosa fa solo, vediamo qualcosa, altre cose non ne facciamo. Va bene, un saluto invece vada anche alla nostra cucina, sempre ricca, no?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Esattamente, però lo lancerà lei il robot. C'è Gandalf che sta esprimendo
1: i suoi pensieri. È arrabbiato stasera dopo il weekend, non ne ha voglia.
0: Attenzione, attenzione, dopo dico anche il prezzo del gas, signor Maurizio, che si vogliono sapere il prezzo del gas. Non lo so se è in aumento, in discesa, in caduta libera, dopo glielo faccio sapere. Ma attenzione, perché a questo punto alziamo sempre di più il qui, solo qui si alza, qui diciamo
1: il momento più invidiato d'Italia,
0: vita del pianeta, dell'universo. Guardi, attenzione, perché l'estraiamo noi il segno, diciamo ai nostri ascoltatori, perché quelli che magari sono un po' distratti non sanno che noi leggiamo l'oroscopo dei nostri oroscopari, ma attenzione.
1: Siamo un po' diversi, leggiamo quello della giornata di oggi e non quello di domani.
0: Glielo dica, perché è banale leggere l'oroscopo di domani, uno dice chissà cosa succede, no, vediamo cosa è successo oggi, così certifichiamo meno se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione. Di solito diciamo che non
1: mai.
0: Solitamente no. Va bene, estraiamo dal cilindro il segno Sagittario. Con 3T stasera. Giornata buona per l'amore che è in primo piano. Poi non so se voi abitate al secondo, sono affari vostri. Evita scontri, periodo utile per farsi valere anche sul lavoro. Quindi se vi ci ritrovate, siete del Sagittario e o se vi ci ritrovate siete di un altro segno, ce lo fate sapere, perché dobbiamo poi tirare o meno le orecchie agli oroscopari. Come
1: agosto, amore, lavoro, non combacia tanto, secondo me non ci hanno preso.
0: No, anche secondo me, guardi, è lunedì di solito.

0: radio number one, siete nel posto giusto, poi non lo so, dipende dai punti di vista, come dico sempre io. Mangeremo stasera, signor Gabro, secondo
1: lei? Che domande, nuova settimana, stesse abitudini.
0: Dice
1: sicuramente.
0: Che la cucina ha dei problemi. Gandalf, mangiamo stasera?
2: È impossibile.
0: Impossibile, niente, come niente, si mangia anche stasera. Va bene, nel frattempo, a proposito di saluti, salutiamo anche Anna, gli amici del lago, buona serata, e salutiamo anche gli amici del Sagittario, in questo caso Robby, che dice: ascendente Sagittario, l'amore oggi, ma mio marito mi ha chiesto di attaccargli una lavatrice solo di mutande, è valido? Non lo so.
1: A posto, guarda.
0: È una prova d'amore, non so. Si vede che cambia spesso le mutande, no? A trovarne quelli che cambiano. Pensi che c'è gente che perde i mesi le stesse mutande. Poi se vai in metropolitana. Va bene, poi salutiamo anche buona serata. Ciao Stefano, salutiamo gli amici della Bergamasca, dice: pare che il segno oggi ci abbia azzeccato. Così dice.
1: Dici, vabbè, perché?
0: Dici perché, però, perché dovete, cioè, che ci ha azzeccato e basta, non va bene. Anna, le amiche del lago, li abbiamo salutati, poi abbiamo messaggi vocali e consonanti, come si usa dire, poi non si sa mai.
3: Signor Gabbro,
0: sì.
3: Buonasera. Lei che fa le imitazioni, dovrebbe fare estrazioni del lotto oppure estrazioni del segno. Faccia delle prove, signor
0: estrazioni
3: Gabbro.
0: Del sangue fa.
3: Buonasera, ragazzi.
0: Buonasera.
1: 77 77
0: ma è bravissimo. Com'è andata la serata? Io continuo a chiedere, non mi risponde. Da l'altro giorno gli faccio la domanda. Lei è stato bravissimo, ha fatto un'imitazione più bella dell'altra.
1: Ha fatto un concorso clamoroso, vinto anche il premio.
0: Mamma mia.
1: Mi hanno detto come si chiama questo premio, però l'ho vinto.
0: La migliore imitazione qual è stata? Così lo sappiamo anche noi.
1: Mi hanno chiesto, ma lei riesce ad imitare il signor Gabro? Ho detto, proviamo, dai, è andata bene.
0: Va bene. Salutiamo anche Gigi, Luigi e gli amici di Bergamo. E visto che parla, che non sapeva da dove arrivava questo premio, da dove arrivava questo encomio.
1: Sì. No?
0: Ecco. Allora, lei deve sapere che giusto appunto qualche giorno fa sono stati degli accertamenti su delle scuole, più che sulle scuole, su delle agenzie che fondamentalmente poi fornivano dei tre anni di laurea. E praticamente per autopromuoversi, per certificare il fatto e valere fare questa operazione di marketing un po' furfantella, mettiamola così, distribuivano delle lauree ad honorem a diversi personaggi del mondo dello spettacolo. E questa cosa è venuta fuori perché una delle persone che ha detto quando mai da dove arriva sta cosa? Pippo Franco ha detto: da dove arriva sta cosa? Chi me l'ha mandata? Cosa è successo? E lì è partito poi un meccanismo di ricerca e di indagini da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate e via dicendo, e hanno scoperto che i furfantelli fondamentalmente utilizzavano questo mezzo per far sì che avere maggiori iscritti a questi corsi di laurea.
1: Innovativo, dai, usare il volto di persone conosciute per vendersi.
0: Esatto, come lei, hanno usato il suo volto, la testa per fare delle imitazioni, però non ne ha fatta neanche una.
1: This is Italy, my friend.
0: Mamma mia. Adesso c'è Tommaso Paradiso che voleva sottotitolare questa canzone, ma come sei messo, poi invece l'ha chiamata proprio così: agitare Coca-Cola, che va bene uguale.

0: Abbiamo una serie di sottotitoli per questa canzone che stanno arrivando, tra quelli che spiccano maggiormente, fatti vedere da uno bravo, va bene, dai, poi invece state lì perché tra un attimo torniamo con anzi, il primo spazio del dedicato, vero signor Gabriel?
1: Assolutamente, the first.
0: Diciamo, cominciamo.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
5: Musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: E puntualissimo, grazie agli amici di Trebi Meteo, lo spazio per un'occhiatina alla situazione meteorologica, non della giornata di oggi che ormai è già passata e non ci interessa molto, ma quella di domani, giusto per capire come ci dobbiamo vestire, tipo con un cappotto di lana, no, non è il caso. Domani blanda nuvolosità nord con ampie schiarite in pianura, nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, al centro cielo in prevalenza sereno e poco nuvoloso, mentre a sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato al mattino. Per ulteriori informazioni restare sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

0: blanda, non ce ne
1: lei è un cretino.
2: L'ha detto la barista, no, non c'è bisogno che lo dica io, dai.
0: Ma devi una blanda per dormire. Va bene, no, perché sei solito, sto imparando anche io il cinese, sai che stai imparando il cinese.
1: Sto imparando il cinese.
0: Appunto, dai, imparo anche io la blanda. Per dormire, una bella blanda. Va bene.
1: Mi viene da lì.
0: A me no. Va bene, buona serata. Oggi è lunedì, pensate un po' voi, ricomincia una nuova settimana, ricomincia questo locale di Manti, l'Happy Hour con il signor Gabbro, poi ovviamente non è da solo, c'è tutta la banda, ci sono anche io che sono Luchino. Luchino, quello con la capa, poi c'è anche Ganda che non ci fa mai da mangiare, e poi c'è anche il Berti che solitamente...
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: Appunto, quello volevamo non dire, ma l'abbiamo detto anche quello, e poi abbiamo tantissima musica, grazie
2: ci
0: a voi.
2: Ci sono anche le vostre richieste al 393-444-0444. Questo è il numero per prenotare il vostro spazio del dedicato, che è quel momento, quel brano che volete regalare a un amico, a una sorella, a un fratello, a chi vi pare, o per dirci come state, cosa state combinando durante questo lunedì, come sta facendo anche Lello che ascolta Radio Number One da Bari. Ciao Lello.
0: Ciao Lello, e voleva anche una canzone.

I giovani che corrono liberi nel vento e nell'amore. Infatti poi questa canzone fu ripresa nella versione originale, questa del 76 di Candy Staton, poi fu ripresa da Kim Mazzell nel 99 per una colonna sonora di un film dove c'era anche protagonista il buon DiCaprio, e sicuramente un film carinissimo che ripercorreva la storia di, appunto, di Romeo e Giulietta. Ma pensate un po' voi che fu ripresa anche nel 2005 per la serie televisiva di Desperate Housewife, e fu piccola parte, in questo caso ripresa e reinterpretata da Gloria Estefan. Quindi, sai, vedi, quelle canzoni lì che ogni tanto qualcuno le riprende, ci saranno dei motivi.

0: Two Happy Song, Post Malone, Doja Cat, Radio Number One. Ciao Romina, buonasera. No, salutiamo che dice: con tutti questi dottori, che secondo me non sono dottori, queste lauree finte ci stanno. Quando, sai che quando vai dal dottore non ti dà più niente, no? Dice, no? Adesso vediamo.
1: E anche le medicine, dice.
0: Ormai non fa più niente. Dottori, cosa fa? Perché hanno inventato i dottori nuovi? Non so.

0: Dance. Oh, vedete, ci sono questi commenti. Quando uno parte con i commenti strani, poi arrivano una serie di altri commenti, ma lasciamoli perdere.
1: Si scatena l'inferno su Radio Number One.
0: Se andiamo nel pesantismo, come si usa dire. Va bene, salutiamo anche il signor Max, salutiamo anche la Sami.
1: C'è anche Martina dalla Puglia. Ciao Martina.
0: Ma quanti siete stasera?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Ce l'abbiamo fatta, siamo già al secondo spazio, signor Gabbro, ha visto?
4: Dovete essere molto rapidi perché poi arriva Alberti con la sentenza, dirà che non abbiamo più spazi, quindi veloci al 393-444-0444 con le vostre richieste.
3: Esatto, che sono sempre bellissime.
5: Chissà cosa c'è dietro.
3: Ma Berti, non c'è dietro niente, fanno delle richieste e sono belle, cosa devo dire?
4: Cerca sempre l'ago nel pagliaio lui.
3: Ma di lei veramente...
5: Però si poteva far meglio.
3: Ma meglio cosa? Vabbè, torni al bar per favore, vada. Non si può vivere a questo modo, però, Giovanni, signor Gabbro, io non ce la faccio più.
4: Ma lo lasci con la barista, dai.
3: Allora, ricordiamo una cosa importante, il numero
4: 393-444-0444.
3: Oh, che è un numero importantissimo anche nell'arco della giornata con tutti i nostri colleghi per interagire con noi, anche per l'appuntamento quello in diretta dalla Sardegna, che adesso abbiamo puntualmente ogni giorno.
4: IGV, diciamo. Club Santa Clara, diciamo, con la Manu Doriani, Michela Persico e tutta Radio Number One, poi ci sono i vari collegamenti.
3: Là, c'è anche il nostro Carboni, là, c'è una festa. Praticamente.
4: Beh, giustamente, dai, estate.
3: Non lo so, portate un po' di sabbia che la mettiamo qua in studio, che facciamo un po' quell'ambiente lì.
4: Perché poi all'aeroporto ci sono i controlli, l'arrestano.
3: Ah, già, è vero, non si può, è vero. No, niente.
4: La sabbia della Sardegna.
3: Stavo scherzando. Va bene. Arriva una canzone per Laura.

Stretch, Kiss Me, 1999, quando veniva pubblicata questa canzone che raggiunse la vetta della classifica americana, appunto di questo gruppo, tra le altre cose statunitense. Ma cosa strana, visto che stasera parliamo un po' di cinema, raggiunse poi quella vetta grazie anche al supporto del film di cui fece parte colonna sonora. Tra le altre cose, la canzone funzionò tantissimo anche in Canada, in Giappone e via dicendo, e fu anche nominata per il Grammy per la promozione nel Regno Unito. Vede?

0: Chad Perry, Last Friday Night. Cosa avete fatto, giusto per curiosità? Cosa avete fatto lo scorso venerdì, giusto? Lei cosa ha fatto?
1: E poi glielo racconta, è stato un weekend impegnativo.
0: Lo so, lei quando fa i concorsi delle imitazioni, poi fa troppe imitazioni, gli va giù la voce, dopo non riesce a parlare. Dopo...
1: È difficile, è difficile, bisogna tenere alto il ritmo, ma soprattutto non mollare mai.
0: È il mondo che è difficile, eh?

0: Gabbro City, self-aware, siete su Radio Number One. Signor Gabbro, sai che è finita la prima ora?
1: Ma di già.
0: Pensi lei che tra un attimo arriva?
1: Un altro spazio del dedicato.
0: No. Happy
2: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: State ascoltando Radio Number One, un minuto dopo le 21.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ed eccoci qui, buona serata. Non è la prima, non è la terza, ma è la seconda. Guardi quante ne sappiamo noi. La seconda ora qui su Radio Number One, come se... Ma perché? Stavo facendo delle cose, stavo cercando di distrarre il pubblico, no?
0: È anche un po' di matematica, è sempre bene, no? Fare due calcoli, due conti, come Carlo.
2: Guardi, è già lunedì. Dopo lei, ho capito che lei ha fatto un sacco di imitazioni e poi nessuno ha capito che imitazioni stesse facendo, però a parte quello, non dissacriamo proprio. Va bene, allora, stavo dicendo, seconda ora insieme, voi protagonisti come sempre all'interno di questo appuntamento, e ricordiamo sempre il nostro numero 393-444-0444, perché?
0: Perché ci sono gli spazi del dedicato, non sono ancora finiti, ma tra poco sappiamo che termineranno, quindi prenotate la vostra canzone preferita.
2: Seppitelo, seppitelo, e allora attenzione, perché Max volevo una canzone.

0: Chris Rea, Josephine ci ha lasciato qualche tempo fa, però ci ha lasciato anche tante belle canzoni. Questa era quella del 1985, che poi era anche una delle canzoni che si ballava nella discoteca, inizio serata c'era questa canzone. Era 1985, e mio nonno mi raccontava questa cosa, perché io non c'ero ancora.
1: Ah no?
0: No, mio nonno mi raccontava queste leggende metropolitane. Poi tanti dischi e tanti successi, Road to Hill e non solo quello, On the Beach e tanti altri, che sicuramente Chris Rea è un'icona della musica a livello internazionale. Oh, prima parlavamo del fatto che comunque sia, non mi ricordo più. No, stavamo parlando del fatto delle problematiche relative alla meteorologia, che quello stava, no?
2: Il problema... Questi giorni emergenza caldo, però poi si sa, arrivano i temporali estivi che sono imprevedibili, esatto. E soprattutto a volte piovono delle palline da tennis, esatto, al posto delle gocce d'acqua.
0: E infatti adesso questo tutti poi sperano e fanno la danza della pioggia, soprattutto a sentire le previsioni meteorologiche, quelle che sta da venire nei prossimi giorni. Avevamo sentito prima Paolo Corazon con le nostre donne al volante, che parlava del fatto che nei prossimi giorni, tempo 48 ore, avremo quella temperatura così gradevole di quei 39-40 gradi, no? E allora praticamente questo è dato, ormai lo sappiamo, ogni tanto ne chiacchieriamo, si parla, è un dato di fatto, lo sappiamo tutti, che c'è questa problematica a livello globale relativa a quelle che sono le situazioni del green, ovvero noi inquiniamo molto il mondo, poi non sappiamo se siamo noi che siamo noi italiani o noi, o c'è qualcun altro che inquina. Noi spendiamo un sacco di soldi per cercare di non inquinare, poi qualcun altro inquina.
2: Vabbè, l'unione fa la forza, no?
0: Però risparmia, quello. E il fatto sta che

0: E una delle cose che è accaduta giusto appunto un paio di settimana scorsa. La scorsa settimana è stato che simpaticamente chiamiamo io l'amico Bugs Bunny, ma non è Bugs Bunny.
1: In questo Bad caso, Bunny. Dato che ha piovuto, Wet Bunny.
0: Esatto, Wet Bunny, esattamente. In questo caso, Wet Bunny, che ha fatto questo concerto, l'ha tenuto all'ippodromo di Milano, dove era gremito di persone, che purtroppo a un certo punto si sono trovate in una frazione di secondo a essere colpite da una serie di palline più o meno grandi. Adesso non ci sono stati contusi, comunque, grazie a Dio. E sicuramente il problema è quello di gestire una folla di tantissime persone, no?
1: Vero,
0: come in questo caso,
1: sì.
0: Perché la sicurezza sicuramente è intervenuta, però il fatto sta che questa è una bella notizia dal mio punto di vista, che finalmente i programmatori, cioè chi ha organizzato l'evento, quelli che hanno messo in piedi sto cinema, quindi questo spettacolo meraviglioso appunto di questo concerto, che comunque non si ripeterà più perché è stato comunque annullato in questo
1: pensi
0: caso.
1: Che gente aveva comprato i biglietti un anno fa,
0: esatto, ecco, pensi un po' lei che gli saranno restituiti tutti i soldi del biglietto, compresa anche la prevendita, cioè anche i soldi relativi alla prevendita verranno ripresi, e quindi voi vi riporterete a casa. In caso qualcuno di voi che sta ascoltando in questo momento ha acquistato i biglietti, è andato al concerto e ahimè non se l'è beccato perché causa maltempo, si riporterà a casa da tutti i soldi che ha speso per il concerto.
1: Meno male, vero? Non succede sempre.
0: Esatto, e questa è una buona cosa. Complimenti all'organizzazione, giusto? Ho detto bene, è stato bravo. No, potevo dire anche no, però va bene uguale. È stato bravo, dai. The Fray!

0: conosciuto e non glielo spiego neanche perché ho già mal di testa. Bene, Karol G, buona serata, benvenuti in questa Radio Number One. Cosa state combinando? No, chiedo per un amico.
1: Dai, che dalle 20 alle 22 ci siamo noi, quindi raccontatecelo, il numero è sempre quello: 393-444-0444.
0: Io volevo cambiarlo, così almeno facevo.
1: Chiami l'operatore, così sta 7 ore in attesa.
0: Cambiamo il numero e facciamo uno scherzo agli amici, facciamo uno scherzone, no? Noi delle PA, guarda, cambiamo l'ultimo.

0: Sì, che è solo lunedì sera, signor Gabro,
1: buonasera
0: a
1: entrambi, bentornato,
0: chi?
1: Signor Gabro, è stato fare il pieno di profi al pesto e di,
0: sì,
1: come si chiama, farinata, no, oppure sapevo, di focaccia,
0: adesso quelle robe lì, cosa manda,
2: un po' di fugassa, dai,
0: fugassa da Zena, no, perché tra le altre cose, no, voi dovete sapere che il signor Gabro è andato a fare questa,
3: lo dica, questo concorso per gli imitatori più imitati del mondo.
0: Va bene, salutiamo quello che stanno messaggiando al nostro numero. Potete mandare dei vocali, no? Perché giustamente vorremmo sentire la vostra voce, no?
2: Interagiamo, sì.
4: Eccolo qua. Io sono stato nella bellissima Inversago, al Santuario della Madonna del Bosco, al Targhetto Leonardesco.
0: Wow!
4: Ed invito tutti ad andare a visitarlo.
0: Wow.
4: E adesso sto andando a cena da un amico vicino a Treviglio. Ciao Mauro.
0: Ciao Mauro. Salutiamo Mauro e tutti gli amici che sono andati. Ma detto, in Versago sono tutti un po' incazzati, vero?
5: Lei è un cretino.
0: Vabbè, niente, dai. Happy
6: Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
7: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
8: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
7: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
8: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
7: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
8: Ma come, io rimango in studio?
7: Sì.
8: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
7: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
6: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: l'inizio del dedicare. Che giorno è oggi? L'82 di settembre. Che giorno?
1: Quasi, sì.
0: Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando puntuali al nostro numero di WhatsApp.
1: Ma abbiamo ancora degli spazi?
0: Sì, pare di sì, signor Berti. Non so cosa stia facendo, che idee abbia in questo momento. Sa che Berti ha delle idee strane, ogni tanto arriva e dice delle cose, no? Così a caso.
2: Dai, no? Che beviamo qualcosa.
0: E appunto, stavo dicendo. Quello volevo evitare. Io vorrei mangiare qualcosa invece.
3: È
0: no?
3: Impossibile, mio
0: niente,
3: figlio.
0: Non avevamo dubbi, niente. Gandalf.
1: Ci lascia digiuno anche il primo giorno della settimana.
0: Giorno della questa, tra le altre cose, è l'ultima settimana del mese di luglio, signor Gabbro.
1: È volato.
0: Ci ha fatto caso.
1: Siamo quasi alla fine dell'estate. Brutto dirlo, ma ormai un mesetto e torna a settembre.
0: Non deve anche pensare che quando lei pensa una cosa, i pensieri diventano poi, si concretizzano e poi finisce l'estate. Ho capito come funziona. Dopo queste perle di saggezza, adesso è meglio che andiamo a ascoltare una canzone che ha chiesto un nostro amico.

1992, una delle canzoni, la canzone in assoluto di Charles Ennedi, che poi raggiunse le vette di diverse classifiche in quell'annata, e poi quelle canzoni dei primi anni 90 riprese poi dai grandi DJ in questi ultimi periodi, come da David Guetta, poi con Chris Willis ripubblicata e poi numero uno nelle classifiche di Germania, Polonia e tanti altri paesi europei. Vede lei come cambia la musica. Adesso c'è Bruno Mars.

0: Lady Gaga, Born This Way. Perché scuote la testa, Berti? Le è piaciuta?
1: Non ci abbiamo più spazio.
0: Stavo andando a tempo di musica, pensavo che piaceva la canzone. No, niente.
2: Finiti anche questa sera.
0: Stavamo

0: spazio di questo inizio settimana, però.
1: Poi andremo via, se volete ascoltare altri grandi successi, ricordiamo che dopo di noi arriva Lilli con il number one classics.
0: Dove lei punta. Questo lo devo dire io, perché senza l'avrei. Dopo lei non si vuole prendere tutti questi meriti, è lei che spolvera tutti i vinili che puntualmente la nostra Lilli alla sera fa ascoltare i nostri amici a casa. E quindi andiamo a ritrovare i grandi successi della storia della musica che hanno coronato diverse situazioni per diverse persone, no? Perché quando uno ritrova una canzone dice: bella questa, me la ricordo. Ti ricordi che, ecco, tu quelle robe lì, bellissime. Ogni sera dalle 22, Number One Classics, la nostra Lilli ad accompagnarvi. E adesso invece c'è l'ultimo spazio dedicato a voi. E questo, chi ce l'ha richiesto?
1: The Last? No, non lo so.
0: Ancora questo costo The Last. Guardi, io non la sopporto.
1: Prima era The First, ora è The Last. Mamma mia, guardi, in mezzo non lo so
0: come
1: dire,
0: lava
1: invece.
0: I piatti, lei non li lava nessuno. Come non detto. Ciao Claudia!
2: Dedicato! This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

con un sample di Last Night DJ Save My Life degli In Deep dell'82, ma la versione originale storica, pensate un po' voi, era del 1933, che era di Hadley Valley, pensate un po' voi, e poi ci fu anche una ripresa nel 77 dai Ram Jam di questa canzone, che poi venne pubblicata, forse più importante per quanto riguarda quel periodo degli anni 70, e poi ripresa appunto da Tom Jones nel nuovo millennio. Adesso invece c'è Jovanotti Alfa.

0: Ma Berti, cosa fai ancora qua? Che non ho capito.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Non lo so.
2: Dai, Berti, a domani. Dai.
0: Berti, non faccia le solite cose che poi non paga mai. Dai.
1: Ciao, raga, ci beviamo domani.
0: Come al solito, direi, no?

0: domani, scusa, lo sento, i pinguini tattici.
1: Posso avere un aumento?
0: No, me ne parliamo domani. I pinguini tattici con i quali chiudiamo l'appuntamento di questa giornata, vero signor Gabbro?
2: Torniamo domani, martedì, dalle 20 alle 22.
0: Mi raccomando, puntuali, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.

0: canzoni.
1: Tanta musica da ascoltare insieme, questa è Radio Number One, sono le 22 e un minuto.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Buon lunedì, ma soprattutto buona estate e benvenuti all'ultima settimana prima della chiusura di agosto del nostro Number One Classics. Ricordate di scaricare l'app di Radio Number One. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e il viaggio inizia con l'album più venduto, più famoso, più cantato di Michael Jackson. Da Thriller ci ascoltiamo Beat It.
3: Number One Classic.

prodotta da Michael Jackson e Quincy Jones nel 1984, Beat It vinse 2 Grammy Award come registrazione dell'anno e migliore interpretazione vocale rock maschile. Fu inoltre nominata canzone dell'anno insieme a Billie Jean, mentre agli American Music Award il video del brano, considerato uno spot contro la violenza delle gang e contro la droga, vinse come miglior video pop rock e miglior video soul rhythm and blues. Ma sappiamo tutti che l'album Thriller ha vinto di tutto e di più. Barry White entra di diritto nello spazio dedicato alla musica che ha fatto la storia. Nel Number One Classics, questa sera, Never Never Gonna Give You Up, era il 1973.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
1: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.